0: prossimo.
1: Grazie, Ugo. Grazie. Passare bene con tua famiglia. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale, dale.